0: rosate.
1: Non sentite?
0: Vi parlate?
1: Non sentite?
0: Vi parlate? Parlate.

0: viaggio rinchiuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: gran
0: foglio, sì, barbaro.

0: e poc'anzi può darsi di peggio. Il consiglio mio di dar giù dal balcone e dei garofani in giardino. Sì, cosa sento? Dunque non vado vedo mecito, raggorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono tutto notti di ha ha ha ha.